0: Y bueno, ayer, sí. Ayer quedó afuera Brasil, ¿no?
1: Siamo fuori. Siamo fuori della Coppa. Siamo fuori della Coppa. Un momento molto difficile per la squadra italiana.